0: Wanji.
1: Ero madam Rita.
0: Wanji sebo.
1: Webalo kutuwe.
0: Amina webalo uliriza.
1: Nebaza kwa baidi kumarizo wengoro mgenzi da isi. Bona. Nebaza. Abaidi kumarizo wengoro mgenzi da isi. Nse kada wanilisoni. Okusinzile nambari yensi.
0: Yes, sebo.
1: Nebaza kuni mama wange Jessica Namulondo.
0: Mugambe nti Jessica Namulondo mwenda ino. Oyo muganda wange.
1: Ni mukazi wange yena mukoba je mchachi. Sigala kotuweleza.
0: Kale munange.

tuse mkasera katukuweramo abulizi bwe kisoga wano mu buso ganjidi